Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 26 dei trafori tra il Bivio per la 10 Genova Savona e Ovada verso Gravellona e sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e il Bivio per la 12 Genova Sestri Levante in direzione Genova. Le aperture previste alle ore 6. Buon viaggio.

o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 7 Serravalle Genova, tra Bolzaneto e il Bivio per la 12 in direzione Genova e sempre verso Genova sulla 12 Genova Sestri Levante tra Nervi e Genova Est. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 26 dei Trafori, tra il bivio per la 10 Genova-Savona e Ovada verso Gravellone, e sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e il bivio per la 12 in direzione Genova. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Origio e Lomazzo Nord verso Como, e sulla 13 Bologna Padova tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano-Varese, tra Busto Arsizio e Gallarate in direzione Varese, sulla 9 Lainate Como-Chiasso, tra Origio e Lomazzo Nord verso Como, e sulla 13 Bologna-Padova, tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia e Campegine verso Milano e sulla 9 Lainate-Como-Chiasso tra Origio e Lomazzo Nord in direzione Como. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia e Campeggine verso Milano e sulla 13 Bologna-Padova tra Villa Marzana e Rovigo in direzione Padova. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 26 dei Trafori, tra il bivio per la 10 Genova Savona e Ovada verso Gravellona e sulla 12 Genova Sestri Levante tra Nervi e Genova Est in direzione Genova. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma, te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano. Il tratto appena menzionato si percorre in poco meno di 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano, sempre per lavori sulla 7 Serravalle-Genova, coda in entrata a Bolzaneto in entrambe le direzioni. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa in direzione dei grandi centri urbani. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino, così come tra il nodo di Pero e Milano Est, ma per chi va verso Brescia. Traffico intenso anche in A8 Milano-Varese tra il nodo con l'A4 Torino-Trieste e Fiera Milano per chi viaggia verso Varese. Troviamo poi un chilometro di coda per lavori in A14 Bologna-Taranto tra Fermo e Grotta a Mare per chi va verso Pescara, un chilometro per lo stesso cantiere sta generando tra Grotta a Mare e Pedaso ma in direzione opposta. C'è poi un chilometro di coda anche tra il bivio con l'A1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale per chi va verso Bologna. Vi ricordo che se all'interno del cantiere si viaggia su di una sola corsia bisogna prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: casco.
1: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: via radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino e tra il nodo di Pero e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Ci spostiamo in A10 Genova-Savona perché un incidente sta causando 2 km di coda. Tra Genova Pegli e Genova Pra per chi va verso Ventimiglia troviamo poi 1 km di coda per lavori in A14 Bologna-Taranto tra Fermo e Grottammare per chi viaggia verso Pescara e 1 km per lo stesso cantiere tra Grottammare e Pedaso in direzione opposta. C'è anche 1 km di coda tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale per chi va verso Bologna. Vi ricordo che se all'interno dei cantieri si viaggia su di una sola corsia bisogna prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Bene, da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

0: Giulia Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 4 Milano Brescia perché ci sono code a tratti per traffico intenso tra il nodo di Pero e Milano Est per chi va verso Brescia. Ci spostiamo in A10 Genova Savona, qui un incidente in galleria sta causando 4 km di coda tra Genova Aeroporto e Genova Pra per chi viaggia in direzione di Ventimiglia. Passiamo in A7 Serra Valle Genova, dove c'è 1 km di coda per lavori tra Bolzanete e Busalla per chi va verso Milano. Al momento il traffico per l'incidente e anche nel cantiere scorre solo su di una corsia. Troviamo poi 1 km di coda per lavori in A14 Bologna-Taranto tra Fermo e Grotta a Mare per chi va verso Pescara e 1 km per lo stesso cantiere tra Grotta a Mare e Pedaso, ma in direzione opposta. Vi ricordo che all'interno dei cantieri bisogna prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Bene, è tutto da Autostrada, è tutto, buon viaggio.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per gli spostamenti pendolari del mattino. Passiamo dall'A4 Milano-Brescia per segnalare la presenza di code a tratti a causa del forte traffico tra Pero e la barriera di Milano Est verso Brescia. Spostiamoci in Liguria sulla A10 Genova-Savona, dove a causa di un incidente in galleria da poco risolto rimangono 2 km di coda per traffico congestionato tra Genova Pegli e Genova Pra per chi viaggia in direzione di Ventimiglia. Per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo la presenza di 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara e 1 chilometro sempre nella stessa direzione tra Roseto e Pescara Nord. Infine sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia, sempre per il traffico sostenuto, segnaliamo la presenza di incolonnamenti tra Fiorentini e il bivio con l'antangenziale est verso Roma. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Scegliere la migliore vacanza?
3: Previsto.
2: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
3: Inaspettato.
2: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Traffico sostenuto sulla nostra rete per gli spostamenti pendolari del mattino. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia per segnalare la presenza di code a tratti a causa del forte traffico tra Perro e la barriera di Milano Est verso Brescia e code anche tra Seriate e Grumello nella stessa direzione a seguito di un incidente. Spostiamoci in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova per lavori di ammodernamento. Troviamo un chilometro di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Sempre per lavori sulla A14 Bologna Taranto segnaliamo la presenza di un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara e un chilometro sempre nella stessa direzione tra Roseto e Pescara Nord. Infine sul tratto urbano dell'A24 non gestito da Autostrade per l'Italia, sempre per il traffico sostenuto segnaliamo la presenza di incolonnamenti tra Fiorentini e il bivio con la tangenziale est verso Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per gli spostamenti pendolari del mattino. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia per segnalare la presenza di code a tratti a causa del forte traffico tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Brescia e code anche tra Pero e Cormano nella stessa direzione a seguito di un incidente. Spostiamoci sulla 8 Milano-Varese dove per lavori di ammodernamento troviamo code tra Castronno e Cavaria per chi viaggia in direzione di Milano. Sempre per lavori sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo la presenza di un chilometro di coda tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona e un chilometro di coda in direzione opposta tra Roseto e Pescara Nord. Infine, sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia, sempre per il traffico sostenuto segnaliamo la presenza di incolonnamenti tra Fiorentini e il bivio con la tangenziale est verso Roma. Queste al momento le principali

e la barriera di Milano Est verso Brescia. Spostiamoci sulla 8 Milano Varese, dove per lavori di ammodernamento troviamo code tra Castronno e Cavarchia per chi viaggia in direzione di Milano. Sempre per lavori sulla A14 Bologna Taranto segnaliamo la presenza di 1 chilometro di coda tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona e 1 chilometro di coda in direzione opposta tra Roseto e Pescara Nord. Sul tratto urbano della 24, non gestito da Autostrade per l'Italia, sempre per il traffico sostenuto, segnaliamo la presenza di incolonnamenti tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est verso Roma. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si è formato un chilometro di coda tra Napoli Nord e il bivio per Pomigliano in direzione di Napoli. Spostiamoci sulla 8 Milano-Varese, dove per lavori di ammodernamento troviamo code tra Castronno e Cavaria per chi viaggia in direzione di Milano. Sempre per lavori sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo la presenza di un chilometro di coda tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona e un chilometro di coda in direzione opposta tra Roseto e Pescara Nord. Sul tratto urbano dell'A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, per il traffico sostenuto segnaliamo la presenza di incolonnamenti tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est verso Roma. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete. Partiamo comunque dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si è formato un chilometro di coda tra Napoli Nord e il bivio per Pomigliano in direzione di Napoli. Spostiamoci sulla 8 Milano-Varese, dove per lavori di ammodernamento troviamo code tra Castronno e Cavaria per chi viaggia in direzione di Milano. Sempre per lavori sulla A14 Bologna-Taranto, segnaliamo la presenza di un chilometro di coda tra Grottammare e Pedaso verso Ancona, e un chilometro di coda in direzione opposta tra Roseto e Pescara Nord. Sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, per il traffico sostenuto segnaliamo la presenza di incolonnamenti tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est verso Roma. Prima di chiudere,

Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

est verso Roma. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio da Autostrade per l'Italia.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: Giulia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole con qualche lieve criticità in atto. Partiamo dalla 1 Milan-Napoli, dove a seguito di un incidente si è formato un chilometro di coda tra Napoli Nord e il bivio per Pomigliano in direzione di Napoli. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia, dove per traffico intenso si sono formate code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Per lavori sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo la presenza di 2 chilometri di coda tra Grottammare e Pedaso verso Ancona e un chilometro di coda in direzione opposta tra Roseto e Pescara Nord. Sul tratto urbano dell'A24 non gestito da Autostrade per l'Italia, per il traffico sostenuto segnaliamo la presenza di incolonnamenti tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est verso Roma. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio da Autostrade per l'Italia.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Giulia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole con qualche lieve criticità in atto. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formate code presso la barriera di Napoli Nord per chi viaggia in direzione di Napoli. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove per traffico intenso si sono formate code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Per lavori sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo la presenza di 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona e 2 km di coda in direzione opposta tra Roseto e Pescara Nord. Sul tratto urbano dell'A24 non gestito da Autostrade per l'Italia per il traffico sostenuto segnaliamo la presenza di incolonnamenti tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est verso Roma. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio da Autostrade per l'Italia.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole con qualche lieve criticità in atto. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove per un mezzo in avaria si sono formati 2 chilometri di coda tra Terme Euganee e Monselice in direzione di Bologna. Sempre per un mezzo fermo troviamo 1 chilometro di coda anche sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con Acerra Fragola e il bivio con la strada provinciale 1 Casoria verso Napoli. Per lavori sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo la presenza di 2 chilometri di coda tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona e 2 km di coda in direzione opposta tra Pedaso e Grotta a Mare. Sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, per il traffico sostenuto segnaliamo la presenza di incolonnamenti tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est verso Roma. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio da Autostrade per l'Italia.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole con qualche lieve criticità in atto. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove per un mezzo in avaria da poco rimosso rimangono 2 chilometri di coda tra Terme Eugane e Monselice in direzione di Bologna. Sempre per un mezzo fermo troviamo 1 chilometro di coda sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con Acerra a Fragola e il bivio con la strada provinciale 1 Casoria verso Napoli. Per lavori sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo la presenza di 2 chilometri di coda tra Grotta Mare Pedaso verso Ancona e 2 chilometri di coda in direzione opposta tra Roseto e Pescara Nord. Spostiamoci sulla tangenziale di Bologna, dove a seguito di un incidente si è resa necessaria la chiusura in uscita dello svincolo 4 bis aeroporto Marconi per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio da Autostrade per l'Italia.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole con qualche lieve criticità in atto. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove a seguito di un incidente si è formato un chilometro di coda tra Monselice e Boara per chi viaggia verso Bologna. Sempre per un mezzo fermo troviamo un chilometro di coda sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con Acerra Fragola e il bivio con la strada provinciale 1 Casoria verso Napoli. Per lavori sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo la presenza di un chilometro di coda tra Grotta Mare e Daso verso Ancona e un chilometro di coda in direzione opposta tra Roseto e Pescara Nord. Spostiamoci sulla tangenziale di Bologna, dove a seguito di un incidente si è resa necessaria la chiusura in uscita dello svincolo 4 bis aeroporto Marconi per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio da Autostrade per l'Italia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto. Per lavori di ammodernamento all'interno di gallerie si registrano code di un chilometro tra Grottamare e Pedaso in entrambe direzioni, tra Roseto delle Abruzze e Pescara Nord verso Pescara. In prossimità di questi cantieri si transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo in Lombardia lungo la 8 Milano-Varese, altri lavori causano code tra Castronno e Cavaria in direzione di Milano. Sempre su questa autostrada ancora per lavori, vi ricordo che Gallarate è chiusa in entrata verso Milano, questo fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio. Infine a Roma, traffico intenso causa code sul tratto urbano del 24 in uscita dalla città da via Togliatti. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
1: RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete, apriamo con la 1 Milano-Napoli a causa di un incidente, sono 3 i chilometri di coda tra Cerra Fragole e la 16 Napoli-Canosa verso Napoli e code a tratti per il traffico tra Firenze Sud ed Incisore Gello in direzione di Roma. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per lavori, 2 chilometri di coda tra Ferme e Grotta a Mare verso Pescara e 1 chilometro di coda in direzione opposta verso Ancona. Un altro incidente causa 2 chilometri di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara. Traffico intenso con code a tratti tra la 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio verso Ancona. In Lombardia flussi intensi con code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in entrambe le carreggiate. Infine sulla 24 Roma-Teramo ancora un incidente causa code tra Teramo e da Sergi verso Roma. Era l'ultima notizia, guidate con la massima prudenza. Buon viaggio.

battaglia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Energia Radio.
1: 44 minuti dopo l'ora 15, ben ritrovati a Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, iniziamo dalla 1 Milano-Napoli, sono 3 km di coda a causa di un incidente tra Cerra Fragole e la 16 Napoli-Canosa verso Napoli, e code a tratti per il traffico tra Firenze Sud ed Incisa del Gello in direzione di Roma. È un veicolo fermo in avaria da causa delle code per 3 km sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo e Villa Marzana-Rovigo Sud verso Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Bologna Taranto per lavori, 1 chilometro di coda tra Fermo e Grotta Mare in entrambe le direzioni e tra Pescara Nord e Pineto verso Pescara. Ancora un incidente causa 2 chilometri di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara, mentre per il traffico code a tratti tra la 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio verso Ancona. Infine in Lombardia traffico code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla nostra rete, vediamo subito le principali segnalazioni. Iniziamo dalla 13 Bologna-Padova. A causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Rovigo e Villa Marzana-Rovigo Sud verso Bologna. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto, un incidente ora risolto, causa 2 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara, mentre per il traffico intenso code a tratti con tempi di 35 minuti tra la 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona. Sono dei lavori la causa delle code di un chilometro tra Fermo e Grotta a Mare in entrambe le carreggiate tra Pescara Nord e Pineto verso Pescara. Infine sulla 1 Milano-Napoli code a tratti all'altezza di Firenze. Il traffico causa le code a tratti tra Firenze Sud ed Incisa del Gello in direzione di Roma. Era l'ultima notizia, prossimo appuntamento tra 15 minuti. Fate buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più...

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Iniziamo dalla 13 Bologna-Padova a causa di un veicolo fermo in avaria, ora rimosso. Sono 3 km di coda tra Rovigo e Villa Marzana, Rovigo Sud verso Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per il traffico intenso, code a tratti, tempi di 30 minuti tra la 1 Milano-Napoli e raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona. Mentre per lavori 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, tra Roseto e Le Abruzze e Pescara Nord in direzione di Pescara e tra Ferme e Grotta a Mare in entrambe le carreggiate. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per il traffico tra Firenze Sud e Incitaregello in direzione di Roma. Infine, sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia ci sono code per 2 km sulla A22 del Brennero a partire da Carpi in direzione di Modena. Era l'ultima notizia, il prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Guidate con prudenza, buon viaggio.

Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete insieme alla 14 Bologna-Taranto per il traffico intenso, code a tratti per 30 minuti tra la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro verso Ancona, mentre per lavori 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, tra Roseto delle Bruzze e Pescara Nord in direzione di Pescara e tra Fermi e Grotta a Mare in entrambe le carreggiate. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per il traffico tra Firenze Sud ed Incita Reggello in direzione di Roma. In Lombardia traffico intenso, code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in entrambe le carreggiate. Con questo è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

stradale. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto per il traffico intenso, code a tratti con tempi di 35 minuti tra la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro verso Ancona. Per lavori in direzione di Pescara 3 km di coda tra Fermo e Grotta a Mare e 2 km di coda tra Roseto e Abruzzi e Pescara Nord, mentre verso Ancona code di 2 km tra Pescara Nord e Pineto e code per 1 km tra Grotta a Mare e Pedaso. In Liguria altri lavori causano sulla 7 Serra Valle Genova 1 km di coda tra Isola del Cantone e Busalla in direzione del capoluogo ligure. Per il traffico intenso in Toscana code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud ed Incita del Gelo in direzione di Roma e sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Infine a Milano sulla 4 Milano-Brescia code a tratti tra Pero e la tangenziale Est in entrambe le direzioni. È tutto, buon viaggio!

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo il nostro collegamento dalla 14 Bologna-Taranto per lavori in direzione di Pescara. Si registrano 3 km di coda tra Ferme e Grotta a Mare e 2 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, mentre verso Ancona code di 2 km tra Pescara Nord e Pineto e di 1 km tra Grotta a Mare e Pedaso. Per il traffico intenso code a tratti con tempi di 40 minuti tra la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro verso Ancona. In Liguria altri lavori causano sulla 7 Serra Valle Genova 1 km di coda tra Isola del Cantone e Busalla in direzione di Genova. Traffico intenso in Toscana, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud ed Incisa Reggello verso Roma e sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Infine a Milano sulla A4 Milano-Brescia code a tratti tra Pero e la tangenziale Est in entrambe le direzioni. È tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: 44 minuti dopo le 17, ben ritrovati e buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla 13 Bologna-Padova, un incidente causa code per 2 km tra Monselice e Terme Eugane verso Padova. È un veicolo fermo in avaria, la causa delle code di 2 km sulla 8 Milano-Varese tra la A36 Pedemontana e Gallarate verso Varese. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto per lavori, 1 km di coda tra Ferme e Grotta Mare, tra Roseto delle Abruzze e Pescara Nord in direzione di Pescara, mentre in direzione di Ancona tra Pescara Nord e Pineto e tra Grotta Mare e Pedaso. A causa del traffico intenso, code a tratti, tempi di 30 minuti sulla 1 Milano-Napoli, sulla 14 Bologna-Taranto, scusate, tra la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro verso Ancona. In Liguria altri lavori causano sulla 7 Serra Valle Genova 1 km di coda tra Isola del Cantone e Busalla in direzione Genova. È tutto, buon viaggio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 13 Bologna-Padova tra Monzellice e Terme Euganee verso Padova 4 km di coda per un incidente tra due auto ora risolto. Il traffico è tornato a defluire su tutte le corsie. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa verso Roma code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Milano Est verso Brescia code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Code a tratti anche tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino con tempi di attraversamento di 15 minuti. Sulla 14 Bologna Taranto per lavori in galleria 2 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara con tempi di percorrenza di 25 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL

0: word hurts more vivid and worse what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Scegliere la migliore vacanza?
3: Previsto.
2: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
3: Inaspettato.
2: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sempre in A14 tra l'allacciamento con la A1 e Bologna-San Lazzaro verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui scorso

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma e l'allacciamento con la 15 Parma-La Spezia verso Milano, 2 km di coda per un camion in avaria. Il traffico scorre su due corsie. Sempre sulla 1 tra Valdarno e Arezzo verso Roma, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori in galleria, 2 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sempre in A14,

tra l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli e Bologna-San-Lazzaro verso Ancona, con dei tratti per traffico intenso. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete autostradale, sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla diramazione Roma Sud della 1 tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare verso la città, un chilometro di coda per il mancato assorbimento della viabilità cittadina. Sulla 4 Milano-Brescia tra Corvano e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori in galleria, un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sempre in A14 tra l'allacciamento con la 1 e Bologna Fiera verso Ancona, code a tratti per traffico intenso. Da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono ulteriori segnalazioni, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio.

Minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori in galleria, segnaliamo un chilometro di coda tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla tangenziale di Bologna, per lavori è chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore in uscita dalla A1 Milano-Napoli fino alle 22 del 30 giugno. In alternativa si consiglia lo svincolo 5 quartiere Lame. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete autostradale. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est, in direzione di Brescia, code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla diramazione per Ravenna, per lavori, è chiusa Cotignola in uscita provenendo da Ravenna fino alle 22 del 22 maggio. In alternativa si consiglia lo svincolo di Rugo. Sulla 8 Milano-Varese, per lavori, è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia la stazione di Busto Arsizio. Sulla tangenziale di Bologna, per lavori, è chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore in uscita dalla A1 Milano-Napoli fino alle 22 del 30 giugno. In alternativa si consiglia lo svincolo 5 Quartiere Lame. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

cercavi me non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est, in direzione di Brescia, code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla diramazione per Ravenna, per lavori è chiusa a Cotignola in uscita provenendo da Ravenna fino alle 22 del 22 maggio. In alternativa si consiglia lo svincolo di Lugo. Sulla 8 Milano-Varese, per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5.

5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia la stazione di Busto Arsizio. Sulla tangenziale di Bologna per lavori è chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore in uscita dalla A1 Milano-Napoli fino alle 22 del 30 giugno. In alternativa si consiglia lo svincolo 5 Quartiere Lame. Da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono altre segnalazioni, quindi vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla diramazione per Ravenna, per lavori è chiusa Cotignola in uscita provenendo da Ravenna fino alle 22 del 22 maggio. In alternativa si consiglia lo svincolo di Lugo. Sulla 8 Milano-Varese, per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia la stazione di Busto Arsizio. Sulla tangenziale di Bologna, per lavori, è chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore in uscita dalla A1 Milano-Napoli fino alle 22 del 30 giugno. In alternativa si consiglia lo svincolo 5 Quartiere Lame. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla A4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano S in direzione di Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla diramazione per Ravenna, per lavori è chiusa Cotignola in uscita provenendo da Ravenna fino alle 22 del 22 maggio. In alternativa si consiglia lo svincolo di Lugo. Sulla A8 Milano-Varese per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia la stazione di Busto Arsizio. Sulla tangenziale di Bologna per lavori è chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore in uscita dalla A1 Milano-Napoli fino al 22 del 30 giugno. In alternativa si consiglia lo svincolo 6 5 quartiere Lame. L'autostrada è tutto, buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

Ferentino verso Roma, segnaliamo un chilometro di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Il traffico scorre su una corsia. Sulla diramazione per Ravenna, per lavori è chiusa Cotignola in uscita provenendo da Ravenna fino alle 22 del 22 maggio. In alternativa si consiglia lo svincolo di Lugo. Sulla 8 Milano-Varese per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia la stazione di Busto Arsizio. Sulla tangenziale di Bologna per lavori è chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore in uscita dalla A1 Milano-Napoli fino alle 22 del 30 giugno. In alternativa si consiglia lo svincolo 5 quartiere Lame. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprano e Ferentino verso Roma segnaliamo un chilometro di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla diramazione per Ravenna per lavori è chiusa Cotignola in uscita provenendo da Ravenna fino alle 22 del 22 maggio. In alternativa si consiglia lo svincolo di Lugo. Sulla A8 Milano Varese per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia la stazione di Busto Arsizio. Sulla tangenziale di Bologna per lavori è chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore in uscita dalla A1 Milano Napoli fino alle 22 del 30 giugno. In alternativa si consiglia lo svincolo 5 quartiere Lame. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorgo

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Ceprano e Ferentino verso Roma, segnaliamo 1 chilometro di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla diramazione per Ravenna, per lavori è chiusa Cotignola in uscita provenendo da Ravenna fino alle 22 del 22 maggio.

a segnalazione sulla 4 Milano-Brescia, coda per lavori di ammodernamento tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sempre per lavori ricordiamo la chiusura notturna sulla 7 Serravalle Genova tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. Riapertura prevista domani alle ore 6. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova e sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona. Riaperture previste domani alle ore 6. Buon viaggio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova, tra Occhiobello e Villa Marzana verso Padova, e sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona. Riaperture previste domani alle ore 6. Buon viaggio!

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Italia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 4 Milano-Brescia, coda per lavori di ammodernamento tra Milano Est e il Bivio per la tangenziale nord in direzione Torino. Sempre per lavori ricordiamo la chiusura notturna sulla 7 Serravalle-Genova tra Roncoschivia, Vignole e Borbera verso Milano. Riapertura prevista domani alle ore 6. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 4 Milano-Brescia, coda per lavori di ammodernamento tra Milano Est e il bivio per la tangenziale nord in direzione Torino. Sempre per lavori ricordiamo la chiusura notturna sulla 7 Serravalle Genova tra Roncoscrivia, Vignole e Borbera verso Milano. Riapertura prevista domani alle ore 6. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 4 Milano-Brescia. Coda per lavori di ammodernamento tra Milano Est e il bivio per la tangenziale nord in direzione Torino. Sempre per lavori ricordiamo la chiusura notturna sulla 7 Serravalle Genova tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. Riapertura prevista domani alle ore 6. Buon viaggio.

0: Italia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 4 Milano-Brescia, coda per lavori di ammodernamento tra Milano Est e il bivio per la tangenziale nord verso Torino. Sempre per lavori ricordiamo la chiusura sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona. Riapertura prevista alle ore 6. Buon viaggio.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 4 Milano-Brescia, coda per lavori di ammodernamento tra Milano Est e il bivio per la tangenziale nord verso Torino. Sempre per lavori ricordiamo la chiusura sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona. Riapertura prevista alle ore 6. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 4 Milano-Brescia, coda per lavori di ammodernamento tra Milano Est e il bivio per la tangenziale nord verso Torino. Sempre per lavori ricordiamo la chiusura sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona. Riapertura prevista alle ore 6. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 14 Bologna-Taranto, un chilometro di coda per incidente tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione Bari. Ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Riapertura prevista alle ore 6. Buon viaggio.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 14 Bologna-Taranto, un chilometro di coda per incidente tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione Bari. Ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento sulla 10 Genoa-Savona tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Riapertura prevista alle ore 6. Buon viaggio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 14 Bologna-Taranto, un chilometro di coda per incidente tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione Bari. Ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Riapertura prevista alle ore 6. Buon viaggio.